0: Miami.
1: Cosa facciamo, beh?
2: Boh, non lo so, dove andiamo?
1: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
2: Amica, ma parli Teo.
1: Parlo io, che cazzo vuoi da me?
2: Ah, che faccia c'hai? Dove andiamo, dai, dai, zio.

Bolzaneto. Ci sono anche io ora. Continuate così. Questo mondo di merda, servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi, Stefanino.

quando è uscito Monster Truck. Bum bum bam, bam bam boom, lo sa tutta la città. C'è che spacca sopra il groove. Zero frasi sdolcinate, zero capi alle serate. Io non ti conosco frate, tu per me sei solo un sucker. Senza palle, capone, 30 canne, capone.